0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu.

0: at Igala Power 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin ku.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rama TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rama TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu.

0: Tu.
1: A quanto vada anche a livello superiore, ma in doppia dobbiamo fare in realtà.
0: Tu. A cammin?
1: Ci diamo nei next in una ruma, non sono ti danti ma
0: cavamo di nuovo. Na fahimta. To muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka malam Isiyaku Shamrurano ko Allah ya sa dai na faɗa daidai. Lokaci yayi kuma da ya kamata a ce mun leka shafin nan namu na Facebook da sunan Rahama TV ne wanda yake cewa aiko ai ba ko hadi mai kuɗi saboda ɗan siyasa ma ba sai ka ganshi ba. To yace mai kuɗi ɗan siyasa ma ba sai ka ganshi ba. To wannan sako ne daga Tasiu Yunusa Yabanya. Malam Tasiu Yunusa Yabanya, muna godiya kwarai daga sai da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina. Wannan kuma yake cewa Sagir Umar Sheka yake cewa mai mulki. Malam Sagir, kai ma muna godiya kwarai daga sai sako na gaba cha yake yi. Salam Gogana Ibrahim Sala Abdullah Mali Dalato. To ina godiya. Yace jinjina da fatan alkhairi a gare ka, hakikanin gaskiya duk ba su da kwanciyar hankali, duba da yadda kai watsi da zumunci. Gaskiya masu kuɗi sun fi shan matsi daga mu talakawa, musamman a cikin family da kuma unguwa unguwannin. Amma fa su ma ƴan siyasa suna shan nasu matsin ta fuskoki da dama, domin su al'umma suna ganin kana rike da wani kaso na arzikin wato arzikin ƙasa ko jaha. Sannan Male Dala, muna buƙatar addu'ar al'umma ta zama lafiya, wato ta zama lafiya da masoyan wannan shiri da su da suka angwance. Yo Malam Nazifu Musa Lungun shiri da Malam Murtala Yakubu na Ako da Alhaji Musa mai kunu mai addu'a. Allah ya ba su zaman lafiya mai dorewa saboda alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Sako daga Abdul Majid Lawan Aisami. Malam Abdul Majid, muna godiya kuma muna yi musu fatan alkhairi. Allah ya ba su zaman lafiya. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: To Malam Abdullahi, to Malam Abdullahi, an shigo kuma Allah da ikon sa, mun dan samu dan tasgado a kan wato abun karbar kiran namu. Muna godiya kwarai da gaske da gudunmuwar da ake bamu ta cikin wannan shiri na bana.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku.